0: der entspannte Start in den Tag. Der Jö-Live Morgen. Mehr Musik, mehr schöne Songs.
1: Volevo essere un duro, che non gli importa del futuro. Un robot, un lottatore di su.